0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sestri Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: Scientifico Biosud di Amicis di Imperia, il Liceo Scientifico e Classico Biosud di Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.
2: Thank you.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicadi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Moretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

pomeriggio rock di Radio Jeans, dalle 14 alle 18, solo rock. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Sono le 4:01.
1: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
2: Rock and roll.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

Acosta. Anthony Wilson. John Clayton. And Jeff Hamilton.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai vestiti.

0: Sono le 7:02.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
3: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

0: Pittsburgh, Pennsylvania, 1 giugno. La polizia e gli abitanti sono alla ricerca di un maialino con una sciarpa al collo. La piccola bestiola è stata avvistata da alcuni automobilisti lungo una strada appena fuori la città. Anche dei soldati hanno detto di aver visto l'animale, ma non sono riusciti a prenderlo prima che scomparisse nei boschi. Non si sa a chi appartenga, né perché indossi la sciarpa. Per il maialino sono già stati creati appositi account Facebook e Twitter. Non esistono soltanto maialini teneri e coccolosi, esistono anche i maialini armati. Black Sabbath, War Pigs.
1: State ascoltando Voci dal Network.

Black Sabbath World Peace. Avete ascoltato Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

sai che basta l'amore per alzarti al mattino e inventare un giardino laddove non c'è un fiore. Sai che basta l'amore per ricominciare.

Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Caterina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B e Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Allora, buon pomeriggio a tutti. Siamo qua per fare un'introduzione su Carlo Alberto Dalla Chiesa. E lui nacque a Saluzzo, in provincia di Cuneo, il 27 settembre 1920, da due genitori, entrambi carabinieri, entrambi dell'Emilia Romagna, uno di Parma, uno di Piacenza, e il padre, di origine emiliana, quindi era un ufficiale dei carabinieri, che nel settembre 1943, subito dopo l'armistizio, aveva guidato il comando dei carabinieri reali dell'Italia meridionale. E poi, fino al giugno del 1945, era stato capo di Stato Maggiore del comando Arma Carabinieri dell'Italia liberata. Chiuse successivamente la carriera nel 1955 e due figli, quindi il fratello Romolo di Carlo Alberto, seguì come lui e come il padre la carriera carabiniere. Un altro fratello invece, Remo, conseguì la carriera da banchiere, infatti fu un importante direttore di banca. Successivamente, dopo aver trascorso la giovinezza in varie sedi, aver vissuto in varie città per il lavoro del padre, nel 1942 conseguì la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Bari, dove addirittura una delle tesine orali da presentare nell'esame finale gli fu assegnata dal giovane Aldo Moro. Nel 1944 invece ottenne poi una seconda laurea in scienze politiche. Nel 1943 era ormai diventato un vero e proprio ufficiale dell'arma dei carabinieri e successivamente, molti anni dopo, avrebbe dichiarato che quella durante l'occupazione nazista, dopo essersi rifiutato di prendere parte ad azioni antipartigiane, collaborò con i gruppi resistenti del territorio marchigiano fino alla fine dell'anno, quando riuscì a passare le linee nemiche. Molti anni dopo avrebbe dichiarato che quella resistenziale era stata una delle esperienze più importanti della sua vita, dal momento che, come disse in un'intervista nel 7 marzo del 1981, mi ritrovai alla testa di bande di patrioti e responsabile di intere popolazioni. Successivamente, nel 1945, passò a Salso Maggiore, dove fu promosso tenente, e poi, dal 1946 al 1948, alla campagna di Casoria, nella regione di Napoli, dove da capitano portò a termine alcune importanti operazioni contro la criminalità organizzata. Successivamente, nel 1946, aveva sposato Dora Fabbo, anche lei figlia di un ufficiale dei carabinieri, Ferdinando. Successivamente, nel 1949,
1: ebbe il suo primo incarico vero e proprio come carabiniere, nello specifico a Corleone, quindi un paese che si trovava in Sicilia. Lui sin da piccolo dovette girare tantissimo per l'Italia per motivi di lavoro del padre fondamentalmente, però in realtà anche successivamente, in quanto anche lui prese come lavoro, diciamo, quello del carabiniere, dovette girare tantissimo. Lui se ne andrà molto presto in realtà da Corleone per poi tornarci nel 66. Abbiamo delle testimonianze, diciamo, di ciò che ci rimane di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Possiamo denotare, diciamo, una figura molto forte come personalità. Furono per esempio famose le sortite, diciamo, che faceva a sorpresa nelle caserme a lui sottoposte. Controllava periodicamente l'efficienza di queste ultime, in modo, a quanto ci viene detto ad oggi, intransigente. Successivamente, ad aver girato tantissimo, si ritroverà in Sicilia nel 66, si ritroverà a Palermo nello specifico. Diciamo che nel 66 gli furono proposti due diverse offerte di lavoro in due posti completamente estremi a livello di geografia, ma anche a livello di incarico, di tipologia di incarico e di ciò a cui sarebbe dovuto andare incontro una volta lì. Nel 66 infatti gli furono proposti sia un lavoro a Palermo, all'epoca vi era la prima guerra di mafia di fatto, quindi era una situazione molto delicata, e c'era una situazione allo stesso modo delicata a Bolzano, dove gli fu proposto il secondo lavoro. Lui in realtà preferì quello di Palermo per ragioni di riconciliazione con la famiglia originaria della moglie, che era di origine palermitana. Abbiamo del suo operato a Palermo poche testimonianze, in realtà, anche se fu piuttosto lungo. Lui morirà a Palermo il 3 settembre dell'82, ucciso, diciamo, colpito a morte insieme alla moglie e a un carabiniere di scorta che era lì quel giorno con loro. E una frase famosissima, diciamo forse la frase più importante legata dalla Chiesa, fu la frase che fu scritta sul cartello del luogo della sua morte il giorno dopo la sua morte, che qui muore la speranza dei palermitani onesti. Era visto come una figura di riferimento all'epoca, parliamo di 10 anni prima la morte di Falcone, non vi era ancora stato il maxi processo, quindi era una delle poche figure effettivamente di spicco nella lotta alla mafia. E non solo, lui era un carabiniere, prima della lotta alla mafia era stato un carabiniere importantissimo, una figura di riferimento che ha operato in tutte le parti d'Italia da giovane, successivamente anche in altre fasi della sua vita, operò a Casoria, a Palermo, a Como, a Cuneo, a Bari. A Casoria, per esempio, tra il 46 e il 48 si trovò a fronteggiare per la prima volta la criminalità organizzata, che aveva solamente 26-28 anni, era giovanissimo, e continuò fino alla fine della sua vita.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Sono le 9 e 3 minuti.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi, caro Energia. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio e resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
1: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul.
0: Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran. L'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora a un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
2: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto con l'Iran continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
0: Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. E per questa edizione è tutto, a più tardi.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto in memoria dei morti per la patria di Chiavari.
2: L'Istituto Tecnico Statale di Chiavari da molti anni partecipa ad un progetto europeo per il quale degli studenti delle classi quarte trascorrono 2 settimane di formazione presso il Southport College in Inghilterra. Durante questo soggiorno i nostri alunni, insieme a quelli del college e di altre scuole europee, studiano una problematica di interesse comune, utilizzando come lingua veicolare l'inglese, ed al termine discutono i risultati di un'oral presentation. Oggi intervistiamo alcuni studenti che hanno partecipato a marzo al progetto.
3: Ciao, come ti chiami e che classe frequenti?
4: Mi chiamo Giulio Quadri e frequento la quarta C costruzione.
3: Tu hai partecipato al progetto Southport di quest'anno. Puoi spiegarci brevemente in cosa è consistito?
4: Il progetto è durato 2 settimane. In queste 2 settimane abbiamo dovuto assistere a delle conferenze e alla fine del progetto abbiamo dovuto realizzare una presentazione orale da esporre al college.
3: Hai trovato delle differenze tra la scuola italiana e quella inglese?
4: Sì, ci sono state molte differenze perché la scuola inglese ha spazi molto più ampi. Le strutture sono migliori rispetto a quelle italiane e le lezioni durano anche di pomeriggio.
3: Quindi le strutture delle scuole inglesi sono migliori delle nostre strutture?
4: Sì, hanno molti più laboratori e anche molti computer.
3: Ed i teachers ti sono sembrati diversi dai tuoi professori?
4: Noi abbiamo avuto a che fare con una ragazza che era il nostro tutor, che si chiamava Kat, ed era molto simpatico. Mentre gli altri docenti li abbiamo seguiti soprattutto nelle conferenze.
3: Hai soggiornato presso una famiglia, vero?
4: Sì, la nostra famiglia era veramente fantastica. Nella casa c'erano il biliardo, piscina e le persone che ci hanno ospitato erano molto simpatiche.
3: Era la prima volta che soggiornavi presso una famiglia?
4: No, ero già stato l'anno scorso a Londra per uno stage linguistico con la scuola.
3: Hai avuto difficoltà di rapporto con i ragazzi inglesi?
4: No, è stato molto facile perché riuscivamo a parlarci e poi la sera ci vedevamo tutti insieme al pub.
3: Con l'inglese come te la sei cavata?
4: A me l'inglese piace molto, per cui sono riuscito a farmi capire bene.
3: Cosa facevate la sera o quando non eravate al college?
4: Noi uscivamo dal college alle 4 e uscito dal college dovevamo girare un po' per Southport o per negozi e alla sera andavamo tutti nei pub insieme.
3: Ti è piaciuta Southport?
4: Sì, è una bella città di mare, molto diversa da quelle italiane. Ci sono molti parchi, molti negozi e anche molti pub.
3: Sei stato a Liverpool?
4: Sì, ci siamo stati e abbiamo girato un po'. È una città molto grande e interessante.
3: Sai per cosa è famosa Liverpool?
4: Sì, è famosa per essere la patria dei Beatles, del famoso stadio Anfield, dove gioca la squadra del Liverpool.

0: Hai sentito parlare dei Beatles? Sai qualcosa su di loro?
1: Sì, sono un famoso gruppo degli anni 60, forse più importante, che ha fatto la storia della musica pop.
0: Secondo te è un'esperienza utile e la consigli ai tuoi compagni per i prossimi anni?
1: Sì, è stata un'esperienza interessante e formativa che ha arricchito il mio bagaglio culturale.
2: Thank you. Ciao, come ti chiami e che classe frequenti?
3: Mi chiamo Federica Anselmo, frequento la classe 4B Costruzioni.
2: Anche tu hai partecipato, come il tuo compagno, al progetto Southport di quest'anno? Vuoi aggiungere qualcosa alle sue considerazioni? Ad esempio, cosa ti ha maggiormente colpita?
3: Sì, ho partecipato anch'io al progetto Southport e mi ha colpito maggiormente la diversa organizzazione scolastica.
2: Hai notato delle differenze tra la scuola italiana e quella inglese?
3: Sì, ho notato molte differenze tra la scuola inglese e quella italiana. Innanzitutto la struttura è molto più grande. È organizzata in diversi corsi. All'interno vi sono dei bar e un'ottima mensa.
2: Ti piacerebbe studiare in un college inglese? Se sì, perché?
3: Sì, mi piacerebbe studiare in un college inglese perché è organizzato molto meglio di una scuola italiana.
2: E i teacher che hai conosciuto ti sono sembrati diversi dai tuoi professori?
3: No, abbiamo avuto un'ottima tutor, simpatica e socievole.
2: Anche tu hai soggiornato presso una famiglia, vero? Tutto bene?
3: Sì, anch'io ho soggiornato presso una famiglia e mi sono trovata molto bene.
2: Per il cibo hai avuto problemi oppure ti è mancata la cucina di casa?
3: Sì, riguardo al cibo ho avuto alcuni problemi, mi è mancata la cucina di casa, soprattutto la pasta e il pane.
2: Hai avuto difficoltà nel relazionarti con ragazzi inglesi?
3: No, non ho avuto particolari difficoltà. E quelli che ho incontrato erano socievoli e simpatici e siamo usciti insieme qualche volta.
2: Per la lingua come te la sei cavata?
3: Riguardo la lingua me la sono cavata più che bene, sono riuscita a farmi capire e anche a capire loro.
2: Vediamo il lato turistico, cosa ti è piaciuto di Southport?
3: Di Southport mi è piaciuto molto il porto, la zona riguardante il porto, il mare e Lord Street, che è una bellissima via tipica.
2: Anche tu sei stata a Liverpool o in altri posti vicini?
3: Sì, sono stata a Liverpool e lì abbiamo visitato la casa passiva, che è una casa dove l'energia proviene da fonti rinnovabili.
2: Vuoi dare anche tu qualche consiglio per il prossimo anno?
3: Sì, consiglio a tutti di andarci perché è stata un'ottima esperienza e anche divertente.
2: Grazie.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Laura Supino. L'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma Trump non avrebbe ancora deciso se concedere più tempo ai negoziati in corso. La squadra di negoziatori pakistani a Teheran si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Tragedia in una miniera in Cina, 82 morti e 9 dispersi in seguito ad un'esplosione nell'impianto di estrazione di carbone di Liushanju, provincia dello Shaanxi. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui i responsabili. L'inchiesta della Procura di Roma sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele muove i primi passi. Ieri raccolte le prime deposizioni degli attivisti rientrati in Italia. Il 15 giugno i ministri degli esteri UE esamineranno la richiesta italiana di sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Procura di Roma al lavoro anche sulla tragedia dei 5 sub italiani morti durante un'immersione in grotta alle Maldive. Oggi a Milano Malpensa il rientro delle 4 salme recuperate al termine di una difficilissima operazione guidata da un team di speleo sub finlandesi super specializzati. Via libera del Consiglio dei Ministri ieri alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti. Dimezzato però da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina, stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto. Formula 1 alle 18 si corre la sprint del Gran Premio del Canada, prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, alle loro spalle le McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc, alle 22 le qualifiche. Che stesso orario della gara lunga di domani. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Dove vai? Quando poi?

non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dico a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Passano gli anni, passano, crescono i bimbi, crescono...

0: Stay with us.
1: Ma che dici? Ma semmai restate con noi, che siamo made in Italy.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Chi fu giornalista una volta lo sarà in eterno. Questa è la celebre frase di Federico Verdino Is, scrittore e giornalista nato a Caserta nel 1844 e morto a Napoli nel 1927. La frase racchiude la vita di Giancarlo Siani, uno dei molti reporter protagonisti di tragiche vicende che vedono come antagonista la mafia e la criminalità organizzata.
5: Così inutile davanti alla realtà.
6: Oggi sulla giusta frequenza, giovani reporter della memoria, Tucci Vittorio e Mele Giuseppe come conduttori, Piello Zampelli Parì e Grasso Martina come redattrici e Formosa Davide alla regia, vi racconteranno della storia di un giornalista della nostra città, Napoli, che è stato un esempio di coraggio e di ricerca della verità. Giancarlo Siani nasce a Napoli il 19 settembre 1959, nella casa di famiglia al Vomero, e frequenta il liceo classico Giovan Battista Vico, diplomandosi con il massimo dei voti. Chi ha conosciuto Giancarlo Siani lo descrive come un giovane appassionato con una grande voglia di fare. Terminati gli studi, Siani riesce a entrare in una vera e propria redazione di un giornale, Il Mattino, il quotidiano più importante di Napoli. Siani inizia immediatamente la propria attività giornalistica, dedicandosi principalmente alle condizioni sociali delle zone più emarginate della città. Non a caso, infatti, il disagio giovanile e le difficili condizioni di alcuni quartieri di Napoli rappresentano fattori ambientali decisivi per l'agire delle organizzazioni camorristiche, soprattutto per il reclutamento di giovani nelle dinamiche criminali del traffico di stupefacenti. Su questi temi Siani scrive i primi articoli per il periodico Lavoro del Sud, fino a quando diventa corrispondente da Torre Annunziata per Il Mattino di Napoli. A soli 26 anni aveva già pubblicato quasi 700 articoli e proprio con uno di questi si inimicò la criminalità organizzata di Torre Annunziata. Nell'articolo Siani aveva rivelato che l'arresto del capocannoniere di Torre Annunziata, Valentino Gionta, era avvenuto in seguito a una soffiata partita dal clan Nuvoletta. Così, la sera del 23 settembre del 1985, la Camorra decise di agire. Erano le 20:50 quando Siani era sulla strada di ritorno dal lavoro con la sua Citroen Meari verde con una specie di jeep con il tettuccio scoperto. Dopo aver parcheggiato in quella strada, oggi a lui dedicata, pesticari con il volto coperto si affiancano alla sua vettura, esplodendo 10 colpi di pistola contro il giornalista. Il giovane giornalista morirà sul colpo.

0: ci vollero 12 lunghi anni per arrivare alla verità di quella sera. Il 15 aprile del 1997, la seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli condannò all'ergastolo i mandanti dell'omicidio, i fratelli Lorenzo e Angelo Nuvoletta e Luigi Baccante, e i suoi esecutori materiali, Ciro Cappuccio e Armando Del Core. La sentenza sarà poi confermata dalla Corte di Cassazione. Egli era un giornalista che ha affrontato, con coraggio e determinazione, temi simili a quelli che oggi affronta un altro giornalista anticamorra, Roberto Saviano. Roberto Saviano è spesso associato a Giancarlo Siani perché entrambi hanno affrontato la criminalità organizzata, in particolare la camorra, attraverso il giornalismo investigativo. Il giornalismo investigativo è come fare il detective nel mondo delle notizie. I giornalisti fanno un lavoro di ricerca profonda su diversi argomenti, non solo raccontando i fatti, ma cercando di capire cosa c'è dietro. L'obiettivo principale è indagare e informare il pubblico collegando storie che potrebbero non essere subito evidenti. Entrambi hanno affrontato e sopportato gravi minacce alla propria sicurezza a causa della determinazione nel cercare la verità su questioni pericolose, aiutando così anche il mondo della giustizia. Unica differenza è che Giancarlo Siani fu assassinato dalla camorra nel 1985 a soli 26 anni, mentre Roberto Saviano al momento vive sotto protezione. La storia di Siani vive nei ricordi di molti italiani e infatti in questi decenni non sono mancati riconoscimenti. Diverse scuole in Italia sono a lui intitolate, come anche alcune strade. Fra i luoghi che portano il suo nome, ad esempio, c'è anche la rampa adiacente alla Salita Arenella, nei pressi di via Romanello, a Napoli, dove fu assassinato. Gli è stata inoltre intitolata l'aula magna del liceo classico Giambattista Vico, da lui frequentato. Il 19 marzo 2010 il sindaco di Ferrara, Tiziano Tagliandi, insieme a giornalisti e rappresentanti di Assostampa e Ordine dei giornalisti, ha inaugurato la sala stampa comunale. Nell'occasione si è tenuta la proiezione pubblica rivolta alla città dei film Fortapache, film del 2009 diretto da Marco Risi, e Io ti seguo, film del 2003 diretto da Maurizio Fiume. In Fortapache a interpretare Siani è l'attore Libero De Rienzo, che nel film guida la vera Citroën Mehari, verde appartenuta al cronista del Mattino. Entrambi i film raccontano la breve e tragica esistenza di Siani, una delle tante vittime dell'orrore della camorra. Il 19 settembre 2016, a 31 anni dalla sua morte, è stata inaugurata un'opera street art dedicata alla vita del giovane giornalista. Un'opera che ha, inoltre, una funzione didattica, in particolare la sovrapposizione di 7 citazioni legate a 7 grandi personaggi che descrivono il pensiero, le azioni e la vita di Giancarlo. Alessandro Siani, noto attore e comico italiano, ha scelto il suo nome d'arte in suo omaggio. A proposito di cinema, oltre ai film già citati, nel 1999 è stato realizzato un cortometraggio sulla vicenda di Giancarlo Siani, dal titolo Mehai. Dal 2005 il Teatro Diana di Napoli mette in scena ogni anno uno spettacolo teatrale che vede Siani protagonista. Il 4 giugno 2008, invece, l'allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha presenziato una cerimonia di commemorazione del giovane giornalista.
1: Il famoso giornalista ha ricevuto e riceve tuttora riconoscimenti tramite visioni di film a lui dedicati e opere d'arte, libri e tanto altro. Lo Stato ha onorato il sacrificio di Giancarlo Siani con il riconoscimento concesso al Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati tipo mafioso, di cui alla legge numero 512 del 1999 a favore dei suoi familiari costituisse parte del civile nel processo. Il sacrificio di un giovane di così brillanti prospettive come Giancarlo Siani ha ispirato autori e anche registi. Tra le pubblicazioni, per la profondità dei contenuti, merita un'attenta lettura Fatti di Camorra, che è una selezione dei suoi scritti giornalistici. Noi abbiamo scelto questo argomento perché pensiamo che i giornalisti siano in prima linea contro la mafia e, essendo un lavoro pericoloso, poco tutelato e con viso edito, meritano la nostra attenzione e il nostro rispetto. L'informazione è l'arma più letale contro la mafia. Negli ultimi anni invece non si sono verificati assassini, ma sono sempre più frequenti minacce e vandalismo da parte della criminalità. L'articolo 21 della Costituzione dice: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Questo articolo non viene rispettato quando, dopo aver espresso il proprio pensiero, si è minacciati di morte o non tutelati dallo Stato. L'Italia dovrebbe proteggere i nostri giornalisti, perché altrimenti torneremo sempre indietro nella lotta contro la mafia. Ringraziamo per averci ascoltato, un saluto da Martina, Parigi, Giuseppe, Vittorio e Davide della Gioia Lega di Napoli.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Benin, zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Formula 1, ciclismo, calcio, menù ricco per il sabato di sport. Partiamo dalla Formula 1 di scena sul circuito di Montreal per il Gran Premio del Canada. Oggi alle 18 si corre la sprint con una griglia di partenza divisa per scuderie. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, in seconda le McLaren di Norris e Piastri, in terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Alle 22 le qualifiche della gara lunga che si correrà domani allo stesso orario. Siamo al calcio con la Serie A, arrivata all'ultima giornata, aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta, vantaggio viola di Piccoli, poi l'autogol di Comuzzo. La Fiorentina era già salva, l'Atalanta qualificata per la Conference League. Non c'era dunque nulla in palio in quella che può essere stata l'ultima gara con i rispettivi club per i due tecnici Vanoli e Palladino.
2: L'importante è che non rimanga Vanoli per riconoscenza. Io non voglio nessuna riconoscenza. Questo è il mio lavoro. Ho avuto la fortuna di lavorare a stretto contatto con un direttore importante che ha saputo, penso, in questi mesi valutare chi è Vanoli se io dovessi rimanere.
3: Io ho dato tutto quello che potevo dare a questa società, a questi ragazzi. Insieme abbiamo fatto un grande lavoro, dobbiamo essere orgogliosi. Quando sono arrivato il mio obiettivo era riportare l'Atalanta in Europa, cercare di fare del mio meglio. Credo che è stato fatto il lavoro rimane, rimarrà, e poi insieme alla società sceglieremo per il bene ovviamente dell'Atalanta.
1: Oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese, prima del clou delle 20:45 con le 5 gare decisive per Champions e salvezza. Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce, Genoa e Cremonese-Como. Il Sud Tirol si salva, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out di Serie B che dopo lo 0-0 dell'andata ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. Ciclismo, archiviata la vittoria di Bettiolla Verbania, terza italiana dopo quelle di Ballerini a Napoli e Ganna nella crono. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi, 133 km della 14ª tappa con partenza da Aosta, 5 Gran Premi della Montagna e l'arrivo in salita a Pila. In maglia rosa c'è ancora il portoghese Eulalio. Basket, playoff, scudetto. Trento batte in casa 102-85 la Virtus Bologna e si porta in vantaggio 2-1 nella serie dei quarti. Tortona supera sempre in casa 80-68 Venezia e accorcia nella serie che vede i lagunari sul 2-1. Stasera gara 4 Trieste Brescia, ospiti in vantaggio 2-1, già in semifinale Milano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Bella serata, proprio una bella serata, e poi gli amici ti tirano su, si parla, si canta, si ride, che risate si fa quando si ride, vabbè. Sfogliamoci, tu guarda che faccio, spalle curve, le gambe magre e ste mutande, color pervinca, non importa, questa volta va a finire che lo faccio sul serio. Ma sì, basta. Bisogna farla finita. Magari davanti allo specchio. Sei nudo. Via anche le mutande. Ecco. Questo sono io. Gli specchi non servono a niente. Non so neanche che faccia avrò con gli occhi chiusi. Non riesco a fregarla, non importa, questa volta va a finire che lo faccio per davvero. Mi ricordo che una volta voleva ammazzarmi per amore, mi aveva detto che non mi amava più, un attimo prima che glielo dicessi io, quel tanto che basta per farti impazzire. Senti escluso, abbandonato, e lei non si accorge neanche dell'ingiustizia che ti ha fatto. E tu t'ammazzi. Così impara. E dopo ti amerà per tutta la vita. la sua. Suicidio troppo emotivo, a caldo. Ma tu guarda che faccia che sono io. Non c'ho mica la faccia di uno che soffre. È il mondo. Suicidio a freddo, di controinformazione. Pum! E tutto cambia. E il mondo, fino un attimo prima, tremendo e ostile contro di te, viene subito a rotolarsi ai tuoi piedi come una palla docile, sorridendo una scodinzolante e affettuosa. Un cocker. Peccato che poi non c'hai la soddisfazione di vederlo. Il cocker. Quasi quasi mi rivesto e vado da Giuseppe. Giuseppe è sensibile. So già cosa mi dice. Ci sono mille modi di rinteressarsi alla vita. Lui ci crede ciecamente alle passioni. Mille modi. C'è gente che fotografa i rapaci nei loro nidi e fa dei corsi meravigliosi per impadronirsi di queste tecniche speciali. Ci sono davvero questi corsi, sai? C'è tutto. No, non devo andare a Giuseppe. Non posso distrarmi con la fotografia. Siamo così futili che le distrazioni ci possono impedire di ammazzarci. No, meglio Atos allora. Ma sì, Atos è più obiettivo. Non sta mica a tirarmi su di morale con i soliti discorsi sulla vita, è troppo intelligente. Vado lì, gli racconto tutto, tutto, tutto, fino alla fine. E ecco Atos, lo vedi anche tu? Sono un fallito! E lui? Sì. E mi indica la scogliera. Sto deficiente, insensibile. Ma che s'ammazzi lui? La scogliera. Casomai il modo me lo scelgo io. Un modo che sia mio, un modo che sia giusto. Bisogna essere prudenti quando ci si ammazza. Sono scande le figure. La scogliera, ma la scogliera. La scogliera va bene per Bergman, nordico, religioso. Già. Come si ammazzerà la gente importante? No, dico, quelli famosi, per dire, Barbato, Andrea Barbato, con calma, scrive l'ultima cartolina e si svena. Due gocce di sangue. E la Dellera, Francesca, tutta nuda, uno spillettino. E Lucio Battisti? Affari spenti nella notte. E Craxi? Craxi, sì, me lo vedo. Una sfilata, macchina scoperta. Lui in piedi, sorride alla folla. Paga un sicario. Martelli. Come un presidente. Occhetto lapidato, sì, dai suoi. E Cossiga, Cossiga in diretta tra reti unificate, esterna due parole, quattro, 20 cazzate, tanto il Quirinale smentisce, arriva Galloni con il calice. La cicuta. E sulla sua tomba solo gladioli. E io? No, dico io. Con questa faccia. Questa cameretta. Queste mutande. Potrei buttarmi sotto. Troppo vitale. Oppure potrei... No, non va bene. Ma è possibile che oggi non si riesca a trovare un modo che non sia vecchio, superato, inadeguato, ridicolo? Forse oggi, esteticamente, mi rimetto gli slip per Vinca, mi rivesto, esco e vedremo come va a finire. C'è una fine per tutto e non è detto che sia sempre la morte.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: La mafia è un'organizzazione criminale definita anche antistato, nata nel XIX secolo in Sicilia come un'organizzazione per il controllo dei territori attraverso metodi illegali. Parte in Sicilia ma finisce per svilupparsi anche in altre regioni italiane, sotto diversi nomi a seconda della zona. In Sicilia ci sta Cosa Nostra, in Campania ci sta la Camorra, in Calabria la 'Ndrangheta e in Puglia Sacra Corona Unita.
5: E di solito quando pensiamo alla mafia pensiamo solitamente al traffico di stupefacenti, non solo in Italia ma anche all'estero. La mafia non è solo questo, spesso troviamo sotto forma di usura, ovvero il prestito di denaro che poi viene richiesto ai negozianti con grandi interessi, oppure sotto forma di estorsioni, quando vengono obbligati attraverso la violenza degli individui o dei gruppi a fare cose che spesso non vorrebbero fare, oppure per esempio la detenzione illegale di armi o nel traffico dei rifiuti illeciti o, come ci spiega Alessio, nel riciclaggio di denaro.
6: Il riciclaggio di denaro consiste praticamente nel riciclare il denaro sporco impulito. Quindi le organizzazioni mafiose cosa fanno? Una volta che hanno il denaro sporco, che magari prendono da droghe, stupefacenti, armi, lo prendono e lo investono per ripulire il denaro, essere più difficile da rintracciare dallo Stato e dalle forze dell'ordine, e così possono spendere il loro denaro senza prestare sospetti.
7: Io invece volevo parlarti di quanto sia grande Roma. Roma è vasta, 1280 km quadrati con i suoi circa 3 milioni di abitanti. È proprio per questo che è difficile da governare, sia dal punto di vista politico, sia appunto da questo caso dal punto di vista mafioso. Infatti Roma conta più di 10 mafie sparse in tutta la capitale. Io ho preso una frase di Raffaele Cutolo che dice: tutte le strade della criminalità partono da Roma. Raffaele era un mafioso italiano nonché fondatore della nuova Camorra organizzata. Infatti la maggior parte delle strade di Roma sono battute dalle 'ndrine calabresi, ovvero delle organizzazioni criminali che si occupano del narcotraffico. Queste 'ndrine sono sparse per tutta la capitale, soprattutto fuori dal grande raccordo anulare. Le mafie romane. Con il termine mafie romane si fa riferimento ad una vasta area di città e di organizzazioni criminali contaminate con quelle tradizionali. La più grande e la più antica è il clan di Casa Monica, che negli anni si è espansa in diversi territori utilizzando il metodo mafioso, ovvero il ricorso della forza intimidatrice, per farsi rispettare. Le aree conquistate da Casa Monica tuttora sono la Romanina, il Quadrato e parte del Tuscolano. Poi c'è un caso a parte, il caso di Ostia, con i suoi 200.000 abitanti in 15.000 km quadrati di territorio, governato dalla famiglia Spada e dai clan Fasciani. Alcuni le chiamano città nella città, ed è qui che accadono in anticipo molteplici vicende che poi accadono nel resto della città. Conduce una vitaccia, non
8: ha un lavoro per mangiare spaccia. E Roma, quindi, come abbiamo detto, è molto vasta da governare e troviamo numerose mafie che regnano all'interno dei quartieri di Roma, per esempio a Prima Valle, Casalotti, Monte Spaccato. Troviamo la famiglia di Sgambati e Gambuscarta, che si tratta più che altro di organizzazioni criminali narcotrafficanti. Una delle realtà più significative è quella di Ponte di Nonna, il quartiere che sorge nella parte est della capitale con l'operazione di Giulio Cesare. La squadra mobile ha smantellato un'organizzazione dedita al traffico di droga e alla detenzione illegale di armi da fuoco, organizzata militarmente.

Torbella Monaca è una zona di Roma, anch'essa molto, molto complessa dal punto di vista mafiosa, perché troviamo numerose organizzazioni criminali che si contendono le varie piazze. E giusto giusto un mese fa c'è stato un blitz a Torbella Monaca in cui è intervenuta la polizia, che ha, diciamo, ripulito un po' le piazze e la zona di Torbella Monaca.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

amore trasparente, non so cosa sia. Mi sei apparsa in sogno e non mi hai detto niente. Ti ho dormito accanto e mi hai lasciato andare. Sarà

in un mondo che non ci vuole più. Il mio canto libero sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dal Centro Giovani di Rapallo, Santa Margherita Ligure.
1: Io credo che la piazza che c'è oggi è una piazza di giovani che ha voglia di sentire musica, che partecipa ad un evento, ma che c'è anche uno straordinario interrogativo che è quello della generazione dei giovani di questo paese. Ma noi in questo paese abbiamo un posto, no, per questo mi pare sia il tema di cui dicevo, bisogna avere una responsabilità verso una generazione che chiede di non sentirsi ospite nel suo paese.
2: Grillo è stato di nuovo fortemente critico. Dicevo che Grillo è stato di nuovo fortemente critico.
3: Ha parlato stamani dell'unità sindacale, che starete più uniti rispetto al passato.
1: Ho parlato di una riunione che abbiamo fatto ieri, di una piattaforma che dà il via al percorso di una mobilitazione che si concluderà con una manifestazione nazionale il 22 giugno, degli obiettivi che ci siamo dati e dello straordinario valore che ha in una fase difficile che il movimento dei lavoratori si ponga al tema della sua unità e della riunificazione del mondo.
3: Nuovo governo, cosa chiedete?
1: Di tradurre una serie di titoli che sono stati annunciati in provvedimenti concreti e che dire che il lavoro è il punto fondamentale sia poi la chiave di lettura di tutti i provvedimenti che verranno fatti. Insisto di un lavoro che è fatto di stabilità, di diritti, di buona retribuzione.
4: Grazie.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo rappresentato.

Il tuo miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua ogni rumore in strada, gli autocar non hanno più motore, è questo il tempo di lasciarsi sprofondare. Nel medioevo delle sue frasi amare dice non vuol peccare, però si sa lo fa.

Sì, sì, d'inverno è meglio, dopo è più facile dormire e andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezia aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare, chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.

0: resta con me.
1: Ma dai, che domani ritorniamo alla stessa ora, alle 9 in punto, con Made in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: È mezzogiorno e 2 minuti.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Salgono a oltre 90 le vittime dell'esplosione in una miniera nella provincia dello Shaanxi, nel nord-est della Cina. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone risultano disperse. Arrestati i responsabili della gestione della miniera. Lo stesso presidente cinese Xi Jinping aveva chiesto una severa inchiesta. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. La missione anche nel ricordo dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco in difesa del creato. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, così il presidente Mattarella, che parla di attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Mostre, convegni e cortei per ricordare oggi. Spicca a Catania l'inaugurazione del Museo del Presente. Si indaga a Roma nell'esplosione avvenuta stanotte davanti a un condominio di 5 piani nella zona romanina. La deflagrazione pochi minuti prima delle 4 di notte. Secondo le prime ipotesi, lo scoppio potrebbe essere stato causato da un ordigno collocato vicino al cancello d'ingresso dello stabile. Alle battute finali il Festival di Cannes, in un'edizione che non vede film italiani in concorso. Stasera la premiazione dopo un programma che ha preferito il cinema politico ad Hollywood, dove grande attenzione ha riscosso anche Pedro Almodovar e il suo Amarga Navidad. Tra i film favoriti nei pronostici, Minotaur del russo Zyagintsev e Fatherland di Polinowski. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
2: Da mezzogiorno alle 2.

0: ascoltando?
1: Boh, man, fa una lingua, va bene.
0: Cosa stai ascoltando?
1: Radio Jeans, Radio Jeans, muove, è un leghi.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao a tutti, questa è La Giusta Frequenza ed oggi vi parleremo della creazione di Cosa Nostra e delle sue conseguenze in Italia. Io sono Ivan e vi parlerò di Charles Lucky Luciano, il creatore di Cosa Nostra.

0: Salvatore Lucania nasce a Lercara nel 1887 in Italia. Già in giovane età si contraddistingue tra i suoi coetanei per l'uso della violenza, ma la sua permanenza in Italia durerà poco. Infatti, a 8 anni emigrerà con i suoi genitori in America nel 1905. Si contraddistingue subito tra i suoi coetanei per l'uso della violenza. Infatti, creerà un gruppo di bullismo dedito al guadagno di un pegno al giorno in cambio di protezione. La sua vita cambierà nel 1929, più specificatamente il 16 ottobre. In quella notte verrà preso da uomini che ancora oggi non sono identificati e verrà accoltellato e picchiato fino alla perdita di conoscenza. Verrà lasciato lì, in una spiaggia a New York di Staten Island. Luciano venne trovato per caso grazie ad una guardia che passava di lì e lo portò subito in ospedale. Da lì prese il soprannome di Lucky, cioè fortunato, per la sua fortuna alla sopravvivenza di quell'attentato. Cambierà anche nome, da Salvatore a Charlie, siccome Salvatore l'ha reputato sempre un nome troppo femminile. Nel 31, con l'uccisione di Maranzano, il comandante fu appunto Luciano, vennero istituite le cinque famiglie di New York, con l'esclusione però della carica dei capo dei capi. Questa idea era venuta in mente a Salvatore Maranzano e per questo gli costò la sua morte, poiché la sua scelta venne vista come un tradimento da parte degli altri membri. Le cinque famiglie in questione erano i Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese e Lucchese. Queste riunioni delle famiglie servivano appunto per decidere chi eleggere in politica, quale droga far dilagare per le strade o se decidere l'omicidio di qualcuno. Questa scelta portò a incredibili risultati, infatti erano inaffermabili. Appena l'arresto di Lucky Luciano, avvenuto nel 1936, il motivo del suo arresto era lo sfruttamento di prostituzione illegale e prese la condanna più alta mai registrata in un tribunale di New York, ovvero 30 anni. Nel 42 però la Marina degli Stati Uniti d'America contatterà Lucky Luciano per il suo aiuto durante lo sbarco in Sicilia degli alleati. Lucky diede una lista di nomi da contattare una volta arrivati lì sull'isola. Per il suo contributo Lucky Luciano venne premiato con la grazia dal governatore di New York Thomas Dewey nel 1946, però esiliandolo dagli Stati Uniti d'America non potendo mai tornarci. Gli ultimi anni di Luciano passano in sordina per via dell'esilio, commettendo crimini in giro per il mondo, senza commettere più una grande rilevanza sul palcoscenico mafioso. Morirà nel 1974 per via di un infarto. Il giorno in cui è morto dovrà incontrare Martin Gosch per la sceneggiatura sul film autobiografico Lucky Luciano. Dato l'imprevisto, verrà poi pubblicato un libro con la sua vita. Passo la parola a Federico, che ci parlerà delle conseguenze in Italia.
1: Grazie Ivan, ora parleremo a fondo di cosa succede in Italia e le conseguenze della mafia. Totò Riina è stato capo assoluto di Cosa Nostra dal 1982 fino al suo arresto nel 1993. Nacque a Corleone nel 1930, proveniva da una famiglia contadina di cinque fratelli. Già a 19 anni Riina fece parte della criminalità, fu coinvolto in una sparatoria e fu condannato a 16 anni di carcere. Il suo periodo di libertà durò relativamente poco, infatti nel 1963 tornò nuovamente in carcere. Visse una vita oltre i limiti della legge e commettendo innumerevoli crimini e atti brutali. Viene ricordato dalla cronaca italiana per il suo atto più brutale: rapire e togliere la vita al figlio del boss pentito Giuseppe Di Matteo, sciogliendolo nell'acido, lanciando così un avviso a lui e agli altri pentiti. Dal 1993 gli viene dato l'ergastolo proprio per questo fatto. Morì nell'ospedale di Parma il 17 novembre 2017. Ora parla Massimo con un altro personaggio della storia della mafia italiana.
2: Io vi parlerò di Bernardo Provenzano, uno dei maggiori boss mafiosi. Bernardo Provenzano nacque il 31 gennaio 1933 a Corleone. Come tutti gli altri boss mafiosi, Provenzano aveva diversi soprannomi, uno dei quali Bino Utrattori, Bernardo il Trattore, per la violenza con cui eliminava i suoi nemici. Provenzano ebbe un'importanza notevole, infatti veniva considerato il capo dei capi di Cosa Nostra. Nel 1954 Provenzano inaugurò le sue prime attività illecite, le quali consistevano nella macellazione clandestina di bestiame rubato nei terreni di Corleone. Nel corso degli anni commise e venne coinvolto in vari sparatori e omicidi che lo portarono alla cattura l'11 aprile 2006. Provenzano morì a Milano il 13 luglio 2016 all'età di 83 anni per un cancro alla vescica e per l'aggravarsi delle condizioni di salute.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. Da Leone poi un abbraccio alle famiglie delle vittime dell'inquinamento.
2: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
1: Iran, Trump esamina i piani militari per scatenare un nuovo attacco, dicono i media americani, secondo cui il presidente starebbe valutando anche se concedere un po' di tempo ai negoziati in corso a Teheran, aggiunti i mediatori pakistani e i negoziatori del Qatar. Si tenta di arrivare alla firma di un memorandum che eviti una ripresa del conflitto e permetta l'apertura di un negoziato ampio e complessivo. Scetticismo filtra da fonti dei Pasdaran vicini alle trattative. La tragedia delle Maldive è atteso intorno alle 13 all'aeroporto di Milano Malpensa l'aereo con le salme di 4 dei 5 sub italiani morti durante l'immersione. Ora la parola alle indagini, Nicola Compagnone.
3: Conclusa la fase di ricerca dei corpi, si entra nel vivo con le indagini. I primi elementi importanti potranno venire dall'autopsia dei corpi rientrati in Italia di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova e capo della spedizione scientifica, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice di Unige, Muriel Odenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Il quinto sub a perdere la vita nell'immersione a 60 metri di profondità è Gianluca Benedetti, la salma del capobarca di 44 anni, originario di Padova, è già in Italia. Da lui si partirà lunedì con l'esame autoptico disposto dalla Procura di Roma che indaga per omicidio colposo. Sotto la lente di ingrandimento dei PM della capitale anche la dotazione tecnica dei 5 sub, sia gli oggetti che le vittime avevano durante l'immersione che quelli lasciati sulla barca prima della missione. Intanto sono stati ascoltati a Genova il professor Vanin che si trovava sulla barca e due docenti dell'università dove insegnava la Montefalcone. Altri elementi utili alle indagini potrebbero venire dalle immagini della grotta sottomarina diffuse dai sub finlandesi di Danny Europe che hanno recuperato i corpi dei sub italiani.
1: Calcio aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta all'ultima giornata di Serie A, prosegue oggi con Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domani sera in contemporanea le 5 gare decisive per Champions e salvezza: Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Ed è tutto, buona giornata.
4: Da mezzogiorno alle 2.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 prenditi poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori, sono Asia. Vi sto parlando da Radio Jeans, dall'Istituto Primo Levi di Ronco Scrivia. È qui con me Edoardo. Insieme vi presenteremo il nostro programma, vero Edoardo?
3: Certo Asia, un caloroso ciao a te e a tutti i nostri ascoltatori. Che dire, siamo emozionati, anche perché il nostro programma sarà un po' particolare.
2: È proprio così, già a partire dal titolo, navigare a vista.
3: Quindi senza rotta partiremo ogni puntata senza sapere di preciso cosa incontreremo nel nostro viaggio.
2: Oh Edoardo, mi piace l'idea del viaggio.
3: Anche a me, ma siccome prima di partire imbarcheremo i nostri ascoltatori, qualche certezza dovremmo fornirla.
2: Sì, giusto, il punto di partenza, il punto di imbarco. Sempre per rimanere nel gergo dei marinai, qualche boa, un faro.
3: Allora, ora siamo sul molo, al punto di partenza. Qual è il punto di partenza? La nostra prima rubrica che prevede una presentazione di un film, di una poesia, di un libro, di una canzone, sei d'accordo?
2: Sì, sì, però attenzione, non per forza l'ultimo film uscito in sala.
3: E neanche necessariamente il libro in testa alle classifiche in vendita.
2: Vabbè, nemmeno una poesia di un attore famoso.
3: Quindi, da subito, fuori rotta e poi navigazione a vista.
2: Certo, navigazione a vista. E ci lasceremo trascinare dalle onde dei commenti dei nostri ascoltatori. Alcuni saranno presenti in sala registrazione, altri ci contatteranno telefonicamente. Commenti, dediche, da cosa nasce cosa?
3: Navigare, navigare. Come su ogni nave che si rispetti, ci sarà un comandante. Anzi, due, tu ed io. Ma ci sarà anche qualcuno in sala macchine, i nostri due tecnici, Nicolò e Matteo. Ciao ragazzi.
4: Ciao.
5: Ciao, siamo pronti per partire.
4: Avanti tutta.
2: Navigare, navigare, fino ad avvistare un punto di riferimento.
3: Certo, un punto di riferimento. Un'altra rubrica, quella dedicata alla notizia.
2: Ho notato una certa enfasi. Hai forse voluto sottolineare la parola notizia?
3: Certo, la nostra notizia non sarà la notizia di cronaca, la notizia del giorno che compare sui giornali, quella di cui parlano alla televisione, ma sarà la notizia che navigando fuori ci capiterà di leggere, magari per caso, su un vecchio giornale.
2: La cattureremo, diventerà nostra. La offriremo ai nostri ascoltatori perché commentino con noi.
3: Ed infine, prima di arrivare in porto, l'ultima rubrica, il messaggio in bottiglia.
2: Sì, un pensiero da lasciare ai nostri ascoltatori. Così, nudo e crudo, il pensiero della giornata.
3: Benissimo. Forse abbiamo però dimenticato qualcosa?
2: Ah sì, certo, la musica.
3: Tanta, tanta musica. Sarà la colonna sonora del nostro viaggio. Ci accompagnerà durante la nostra navigazione.
2: Allora presto, ascoltateci. A breve la nostra puntata zero. Poi la prima, la seconda, la terza.
3: Tutti a bordo, navigare a vista.
2: Pronti a salpare per
3: navigare a vista. Un saluto da Edoardo
2: e Asia, dall'Istituto Primo Levi di Ronco Scrivia.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

eyes. Hopeless into falls to the floor.

0: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Segna meno uno il conto alla rovescia per gli ultimi verdetti della Serie A. Milan, Roma, Juventus e Como in corsa per due posti in Champions, già qualificate Inter e Napoli, mentre una tra Cremonese e Lecce retrocederà. E allora domani sera in contemporanea alle 20.45 Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Nulla in palio nelle altre gare dell'ultima giornata. Ieri l'1-1 di Fiorentina-Atalanta, oggi alle 18 Bologna-Inter e alle 20.45 Lazio-Pisa nell'Olimpico Deserto. Domani alle 15 Parma-Sassuolo e alle 18 Napoli-Udinese. Nella Premier League vinta dall'Arsenal, domani l'ultima di campionato sarà la giornata dell'addio di Pep Guardiola al City. Lorenzo Villanetti.
1: 10 anni, 20 trofei e un'altra rivoluzione destinata a lasciare il segno. Pep Guardiola saluta il Manchester City, consegnando alla storia non soltanto una collezione di successi, ma un'eredità che va oltre i numeri. Una rivoluzione nata a modo nostro, come ha scritto nella lettera d'addio, costruita attraverso lavoro, sacrificio e visione, proprio come quella industriale che da Manchester cambiò il mondo. Nulla dura per sempre, se così fosse sarei ancora qui. Grazie per l'amore che mi avete dato, il messaggio commosso del tecnico catalano. Domani, contro l'Aston Villa, arriverà a 593 presenze sulla panchina dei Citizens, dopo aver riscritto gli equilibri di una città che fino al 2016 apparteneva soprattutto ai rivali dello United. Da allora 6 Premier League, 3 FA Cup, 5 Coppe di Lega, 3 Community Shield, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale e soprattutto la Champions League, conquistata nel 2023. Per rendergli omaggio, il club ha annunciato una statua fuori dallo stadio e l'intitolazione della Tribuna Nord, che prenderà il nome di The Pep Guardiola Stand.
0: Scatta domani Roland Garros e l'attesa è tutta per Jannik Sinner, che debutterà martedì contro la wildcard francese Tabor. Sull'onda di un dominio assoluto nel 2026, il numero uno del mondo è il naturale favorito per la vittoria dell'unico slam assente nella sua bacheca. L'approccio di Sinner è il suo tradizionale.
2: La cosa più importante è stare bene mentalmente, questo ho sempre detto in tutti i tornei, perché la mente può darti una grande mano e ovviamente anche fisicamente.
0: Formula 1, appuntamento alle 18 per la sprint del Gran Premio del Canada. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, in seconda le McLaren di Norris e Piastri, in terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Basket, playoff, scudetto si gioca stasera a Trieste-Brescia, gara 4 della serie dei quarti che vede gli ospiti in vantaggio 2-1, palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Yo, Radio Jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in tua.
1: Dalle 18 alle 20, 2 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Benin, zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
2: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato, io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, mangiamo dopo.
0: Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dal Centro Giovani di Rapallo Santa Margherita Ligure.
1: Siamo qui al forum sul turismo in Liguria, dove si è svolta anche la premiazione del premio Edoardo Garrone, assegnato al miglior progetto presentato dai partecipanti al corso di perfezionamento post laurea sul turismo culturale per lo sviluppo dei territori. Allora, siamo qui con la vincitrice del premio, ecco, si vuole presentare brevemente?
2: Sì, io mi chiamo Rusadelli Silvia e sono una bibliotecaria e mi sono laureata in Scienze dei Beni Culturali lo scorso luglio presso l'Università di Como. Ho deciso di partecipare a questo corso di formazione post laurea perché ho trovato un progetto molto interessante. Ho trovato questa borsa di studio molto diversa da quello che normalmente offre il mercato delle specializzazioni post laurea, perché era un corso molto pratico in cui l'idea fondamentale era dare delle indicazioni su un concetto di impresa, come avviare un'attività di impresa proprio dal lato concreto. Ho trovato questo corso veramente ricco come spunti e di alta qualità sotto il profilo dei professori. Quindi niente, ho vinto la borsa di studio e siamo venuti qui per 5 settimane, abbiamo soggiornato presso Santa Margherita Ligure e quindi abbiamo conosciuto anche una realtà molto diversa da quello che è la solita realtà. Il progetto con cui...
1: Ecco, sì, ci vuole illustrare un attimo brevemente il suo progetto?
2: Il progetto che ho presentato e che ha vinto il premio è l'apertura di una società, la società Villago, che si occuperà di creare itinerari turistico-culturali nelle ville storiche che caratterizzano il territorio del Lago di Como e della Brianza. Il nostro territorio è particolarmente ricco di ville storiche proprio grazie a quello che è stato il momento d'oro del periodo di Lago di Como nell'Ottocento con la grande borghesia e la nobiltà. Quindi l'idea è quella di creare degli itinerari che si concentrino proprio sulla vista delle ville storiche, sull'apertura delle ville e sugli spazi che caratterizzavano la vita e i fasti di un tempo. Stiamo collaborando con la Camera di Commercio di Como per la creazione di itinerari che siano proprio aperti a tutti, quindi dotazioni di brochure sia per turisti italiani che per turisti stranieri che possano venire nel nostro territorio e scoprire le meraviglie che ci sono.
1: Perfetto, la ringrazio molto.
2: Grazie a voi.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Ciao, siamo Sofia, Simone e Sara e siamo studentesse del liceo Niccolò Machiavelli di Roma. Secondo noi, lotta e contrasto nei confronti della criminalità organizzata, nota anche come mafia, rappresentano una costante per la società. Le leggi che combattono la mafia giocano un ruolo cruciale nel tentativo di sradicare questa forma di criminalità. Ora tratteremo le diverse strategie legislative adottate, tra le quali troviamo l'articolo del 41 bis, la legge numero 82 del 1991 e la legge numero 159 del 2011, analizzando poi l'evoluzione di qualche legge nel corso del tempo per proteggere la società e promuovere la giustizia.
1: Il regime detentivo previsto dall'articolo 41 bis è particolarmente duro, per questo è spesso anche indicato come carcere duro. L'articolo 41 bis prevede che il regime detentivo speciale comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle esigenze di ordine e di sicurezza e per impedire i collegamenti con le associazioni di appartenenza. Le restrizioni in cui consiste il regime sono collegate anche al suo scopo preventivo, limitare le comunicazioni tra i detenuti e l'esterno. Si tratta ad esempio di limitazioni nei colloqui, nelle telefonate, nella corrispondenza e nei rapporti con i detenuti. Quest'ultimo inoltre prevede che i detenuti siano collocati in apposite sezioni, con specifiche misure di elevata sicurezza interna ed esterna e controllati da reparti specializzati dalla polizia penitenziaria. Questa forma di detenzione speciale ha un'origine emergenziale legata all'incapacità della detenzione ordinaria di eliminare la pericolosità dei detenuti, che continuavano ad esercitare il loro comando in virtù dei legami con le associazioni criminali di appartenenza. Per l'applicazione del 41 bis occorrono dunque due condizioni: una condizione oggettiva, ovvero il tipo di reato commesso. Il 41 bis si applica a chi è detenuto per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, per il compimento di atti di violenza e delitti di mafia, comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione tipo mafioso. Una condizione soggettiva: occorre la presenza di elementi tali da far ritenere la sussidenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica ed eversiva. L'articolo 41 bis è stato introdotto all'interno della legge sull'ordinamento penitenziario in un momento successivo alla sua approvazione, avvenuta nel 1975, poiché l'invenzione e l'approvazione dell'articolo 41 bis è avvenuta nel pieno dell'emergenza della strage di mafia di Capaci e di Via D'Amelio, in cui persero la vita i giudici Falcone e Borsellino e gli uomini delle loro scorte. Inizialmente infatti è stato introdotto con effetti temporanei, ma dal momento che l'invenzione funzionò, il Parlamento decise di renderlo permanente.

0: ora parleremo del decreto legislativo numero 8 del 15 gennaio del 1991 che tratta l'argomento dei collaboratori di giustizia. Si definisce collaboratore di giustizia o più comunemente pentito l'appartenente a un'organizzazione criminale di tipo mafioso o terroristico, il quale decide dopo la cattura di dissociarsi dall'organizzazione e rilasciare alle autorità inquirenti confessioni o informazioni utili alle indagini. A costui la legge fornisce speciali misure di protezione, anche diversi benefici premiali garantiti dallo Stato come una sistemazione alloggiativa e il rimborso delle spese sostenute per i trasferimenti, per le spese sanitarie e per l'assistenza legale, oltre ad un assegno di mantenimento nel caso di impossibilità a svolgere attività lavorativa, affinché gli sia assicurata una condizione economica equivalente a quella preesistente. La condotta di collaborazione deve essere tenuta durante tutto il corso di un procedimento penale, deve presentare un carattere di intrinseca attendibilità e deve apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini di un giudizio. Il pentito non accede pertanto immediatamente ai benefici di una legge, ma vi accede solo dopo che le dichiarazioni vengano valutate come importanti e inedite, sottoscrivendo nel termine di 180 giorni, che sono circa 6 mesi, dall'inizio della propria collaborazione, un verbale illustrativo nel quale sono riportati i contenuti delle sue dichiarazioni, poiché esse, rese oltre il termine indicato ed inerenti a fatti diversi da quelli su quali il pentito è stato interrogato, non sono utilizzabili. In materia di criminalità organizzata di tipo mafioso è assolutamente raro riscontrare degli affiliati all'organizzazione, considerati gli stretti legami familiari, delle vere scelte di natura ideologica o morale. Quindi la scelta di collaborare nasce principalmente dal timore di ritorsioni o di rischi per la propria vita, e fin tanto che lo Stato riesce a fornire le percezioni di poter tutelare il soggetto, è qui che si realizzano le condizioni che interessano il potenziale collaboratore, il quale generalmente avanza il genere di richieste di tutela che nel tempo per la propria famiglia incolumità e per la propria incolumità e dei propri familiari.
1: Adesso parlerò del decreto legislativo del 6 settembre del 2011, numero 159, che è composto da 120 articoli divisi in 4 libri relativi. Nel primo libro si concerne al riordino della disciplina delle misure di prevenzione. In particolare, il primo titolo, che va dall'articolo 1 al 15, tratta delle misure di prevenzione personali, distinguendo le misure che possono essere applicate dal questore e le misure che possono essere applicate dall'autorità giudiziaria. Il secondo titolo, che va dall'articolo 16 al 34, disciplina le misure di prevenzione patrimoniali e sono il sequestro dei beni per cui la persona viene indagata con un procedimento giudiziario e la confisca di quei beni, poiché l'individuo non può legittimare la provenienza. Il primo libro detta inoltre la disciplina dell'amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, contenuto nel terzo titolo. Per ovviare alle rilevanti difficoltà applicative, importanti novità hanno interessato la tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali presenti nel quarto titolo. Infine, il primo libro del decreto nel quinto titolo regola gli effetti delle misure di prevenzione, stabilisce le sanzioni per le violazioni alle prescrizioni imposte con le misure di prevenzione e disciplina la riabilitazione e detta disposizioni finali. Il secondo libro del decreto legislativo, che va dall'articolo 82 al 101, è dedicato invece al riordino della disciplina della documentazione antimafia, distinta in comunicazioni e informazioni antimafia. Ulteriori disposizioni riguardano rispettivamente la banca dati nazionale della documentazione antimafia, nonché le norme sullo scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose. Il terzo libro, che va dall'articolo 102 al 104, contiene la disciplina relativa alle attività investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. Una prima parte concerne le magistrature specializzate nella lotta alla criminalità organizzata, ovvero la Direzione Nazionale Antimafia e la Direzione Distrettuale Antimafia, mentre la seconda parte contiene la disciplina dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e distinzione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie. Il quarto libro, invece, prevede le necessarie norme di coordinamento, una disciplina transitoria, nonché una serie di abrogazioni volta a rendere più chiara la normativa ed evitare inutili duplicazioni.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
1: Collaborazione con il MIN.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domo.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
1: Sono le 18.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga. Bella raga. Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Cosa? Bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedor e la milizia.
3: Bella raga.
4: Per il rap.
3: Bella raga.
4: Bella raga.
0: Bella raga. L'aperitivo in jeans.
5: Yeah. It's my life. Long words, I guess.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Bella questa musica, cosa stai ascoltando?
1: Boh, man, how are you?
0: Cosa stai ascoltando?
1: Radio Jeans, Radio Jeans, muove, hell, leggi.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.

0: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, qui Radio Jeans, istituto Primo Levi di Borgo Fornari. Siamo qui con voi per la seconda puntata di Arte al Buio, programma che si propone di condurvi a vedere importanti opere d'arte. Impresa davvero difficile, visto che la nostra è una trasmissione radiofonica. Io sono Edoardo e qui con me c'è Asia, che come al solito avrà un compito molto importante. Ciao Asia.
1: Ciao Edo, ciao a tutti. Oggi la nostra proposta è veramente interessante. Si tratta di Via Andante sul mare di nebbia, di Caspar David Friedrich, forse più noto come il Via Andante. Ma cerchiamo di capire chi è il pittore.
0: Allora dunque, Caspar David Friedrich è nato a Greifswald il 5 settembre del 1774 ed è morto a Dresda il 7 maggio del 1840. Che mi dici dei temi delle sue opere?
1: L'artista è uno dei più importanti rappresentanti del paesaggio simbolico. Basava la sua pittura su un'attenta osservazione dei paesaggi della Germania e soprattutto dei loro effetti di luce. Considerava il paesaggio naturale come opera divina e le sue raffigurazioni ritraevano sempre momenti particolari, come l'alba, il tramonto o elementi di tempeste. Ma torniamo alla sua biografia. La sua vita non è stata delle più felici.
0: È vero. All'età di 13 anni, la lastra di ghiaccio su cui pattina si rompe e Caspar precipita in acqua. Per salvarlo dall'annegamento, il fratello Johann perde la vita. 4 anni dopo, muore in un incidente la sorella Maria. E tutte queste tragiche circostanze, e alla rigorosa educazione, si fa anche risalire la sua malinconia.
1: Per quanto riguarda le tecniche usate, Friedrich è particolare, originale?
0: Beh, in parte sì. Di solito nel paesaggio pittorico tradizionale lo spazio è diviso in 3 piani, cioè un primo piano, un secondo piano che lega con il primo al terzo, e poi vabbè lo sfondo.
1: E invece Friedrich?
0: Lui invece sostituisce una divisione in 2 piani, abolendo il secondo.
1: Cioè? Spiega meglio.
0: Al primo piano succede immediatamente lo sfondo, che così appare talmente lontano da sembrare irraggiungibile e infinito.
1: Ma le sue opere piacciono? Hanno successo?
0: Beh, inizialmente no, ma nel 1805 invia un concorso di Weimar 2 disegni a seppia, la processione al crocifisso e pescatori a riposo nel lago, che vengono premiati a pari merito.
1: Sì, ho letto qualcosa a proposito. La giuria della mostra, organizzata dagli amici dell'arte di Weimar, presieduta fra gli altri da Goethe e Schiller, premiò i disegni, ma non ne comprese lo spirito.
0: Beh, dici proprio bene. Criticarono gli alberi, troppo nudi, di uno e dell'altro. Dissero che non si comprende il suo significato, ammesso che ne abbia uno.
1: Questo non lo sapevo. Io comunque ricordo di Friedrich la croce della montagna.
0: Ah, quella è una pala per altare commissionata da una famiglia nobile. In origine era un disegno a sepia, presentato all'Accademia di Dresda, che rappresentava una montagna coperta da abeti e sormontata da una croce. Ti ricordi la tecnica?
1: Il disegno a seppia era a quel tempo molto popolare a Dresda. Friedrich era solito predisporre la composizione a matita e stendere poi l'inchiostro per rendere l'effetto sfumato e scurisce. Scurisce dove era necessario, sovrapponendo strati di inchiostro. La composizione mantiene così precisione e chiarezza.
0: Comunque, paesaggi, foreste, nebbie e tanta natura. Non a caso la musica che sentiamo in sottofondo è proprio dedicata alla natura.
1: Sì, sentiamola, è la colonna sonora del film Into the Wild.

0: Bella canzone d'atmosfera è No Ceiling di Eddie Vedder.
1: Colonna sonora della proposta della seconda puntata di Arde a Buio, qui a Radio Jeans. La natura del film Into the Wild, i paesaggi naturali di Friedrich, ma andiamo avanti.
0: Sì, sì, mi sembra arrivato il momento per la nostra proposta di Arte al Buio. Asia, tra pochi minuti, vedrà per noi Viandante sul mare di nebbia, di Caspar David Friedrich. E prima di seguire Asia nel suo percorso, vi presenterò una brevissima scheda tecnica dell'opera. È un dipinto ad olio su tela, realizzato nel 1818, e attualmente esposto ad Amburgo. In primo piano, un uomo, dalla figura scura, che dà la schiena all'osservatore. Si staglia su un precipizio roccioso, è avvolto in un soprabito verde scuro, e con la mano destra afferra un bastone da passeggio. Il viandante contempla il panorama sottostante, coperto da un mare di nebbia, da cui il titolo dell'opera. In secondo piano si alzano diverse cime, sulle quali si può notare la presenza di alberi e vegetazione. Più oltre, la nebbia si espande in un modo indefinito, arrivando a mescolarsi con l'orizzonte e a diventare indistinguibile dal cielo nuvoloso. Vi è anche un uso mirato della prospettiva, infatti il punto di vista è posto all'altezza della testa del personaggio e questo ne favorisce la sua identificazione, perché è come se lo si guardasse dall'alto. Colui che osserverà il paesaggio, come fa il viandante, deve provare le stesse sensazioni che prova il viandante. Ma è arrivato adesso il momento di conoscere la nostra opera attraverso le parole di Asia. Seguitela nel suo viaggio al buio, chiudete gli occhi e cercate di immaginare l'opera che vi proporrà. Vi ritroverete non davanti all'opera, ma dentro l'opera. E ora, atmosfera.

Lì, sulla scogliera, c'è un uomo. È girato di spalle. La sua sagoma cupa si staglia sullo sfondo. Indossa un abito scuro e un bastone da passeggio. Si appoggia al bastone. La gamba destra è leggermente piegata in avanti. Il peso del suo corpo è bilanciato dalla gamba sinistra, tesa. Sembra aver fatto appena l'ultimo passo. E poi essersi fermato davanti allo strapiombo, impossibilitato ad andare avanti. Forse è arrivato lì e già sapeva di non poter proseguire oltre. Forse è proprio lì dove voleva arrivare, davanti all'infinito che si stende davanti a lui e intorno a lui. Non si vede il suo volto, solo il collo sottile e i capelli mossi dal vento. L'atteggiamento è pacato, tranquillo. La posizione è quella di chi ha deciso di fermarsi e guardare, come si fa davanti a un panorama che intriga, che attrae e spaventa nello stesso tempo. Istintivamente distolgo i miei occhi dalla sua figura e guardo intorno a lui. Vedo quello che lui vede. Un mare di nebbia nasce e si espande in modo indefinito. Arriva a mescolarsi con l'orizzonte, diventa tutt'uno con il cielo nuvoloso. Non c'è vegetazione, non ci sono angoli accoglienti, rocce nere e inospitali bucano il vapore. Sembrano quasi svanire tutti i contorni. La nebbia diventa quasi palpabile. Ora nasconde, ora rivela. Se ne avverte l'esalazione umida. L'uomo è lì, solo. Anch'io sono lì sola, davanti all'infinito. Mi lascio andare, mi emoziono, mi perdo. E il naufragar m'è dolce in questo mare.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: Drums, please!

0: Sono le 19.
1: Ehi, Centauri!
2: Ehi, dici a noi!
1: Certo, dica a voi. Perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30, e si chiama Le 20 in Jeans.
0: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: flow shut.
1: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Yo, kid, we gotta get our family together, man. You know, we gotta get organized. We just can't be out here, you know, high and smoked up and whatever. We gotta get our stuff organized. Whatever we gonna do, we gotta do it right, yo. We need captains.
1: Se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita, o se questo posto verrà preso da qualcun altro, si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane. E ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap. E poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stum Stum in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Ciao a tutti, siamo Alex, Gabriel e Damiano del quarto liceo scientifico sportivo Blaise Pascal di Pomezia. Siamo qui per parlare di mafia, in particolare del clan dei Cursodi. I Cursodi sono un'organizzazione criminale mafiosa nata a Catania, precisamente nella zona dell'antico Corso, dalla quale prenderanno il nome del clan. Questo clan ha operato principalmente nel nord Italia, Torino e Milano, ed è famoso non solo per le criminalità commesse all'infuori della famiglia, ma anche e soprattutto per le lotte avute all'interno del clan. I Cursodi si suddividono in due gruppi principali, il clan dei Cursodi catanesi, guidati da Giuseppe Garosso, e il clan dei Cursodi milanesi, guidati dai boss Luigi Miano e Antonio Miano. Negli anni 70, a Catania, i maggiori esponenti della criminalità organizzata, che operavano anche a nord Italia, decisero di consorziarsi per contrastare lo strapotere della famiglia di Cosa Nostra, capeggiata da Giuseppe Calderone e Benedetto Santa Paola, che insieme al fratello Nino ordinò una serie di omicidi. Furono eliminati alcuni criminali che avevano avuto la colpa di rapinare ed estorcere alcuni imprenditori che avevano la protezione di Cosa Nostra catanese. Gli avversari di Santa Paola erano Santo Mazzei, Giuseppe Carozzo, Antonio Miano e Luigi Miano. I summit avvenivano nel rione Antico Corso, da qui il loro nome di Cursodi. La cosca aveva cellule criminali anche a Milano e Torino. Come capo del clan fu scelto Corrado Manfredi. Gli investigatori del tempo descrivono Manfredi come un personaggio non di altissimo spessore criminale, ma capace di dare forma al gruppo criminale.
1: Negli anni 70 e 80 i Cursodi furono protagonisti della cronaca nera di molti quotidiani del nord Italia. Catania, Torino e Milano vennero insanguinate da numerosi omicidi e i gruppi di fuoco dei Cursodi furono chiamati gli Indiani, guidati da Angelo Epaminonda, che nel 1979 si resero responsabili della celebre strage di Via Moncucco a Milano, al ristorante La Strega, in cui finirono uccise 8 persone. Il 10 novembre 1979, all'altezza del casello autostradale di San Gregorio di Catania, un comando dei Cursodi massacrò 3 carabinieri, Giovanni Bellissima, Salvatore Marrara e Salvatore Bologna, che stavano scortando il detenuto Angelo Pavone, detto Faccia d'Angelo, affiliato al clan Mazzei, rapito e poi fatto trovare ucciso 11 giorni dopo. Il 15 gennaio del 1982 il bersaglio fu Manfredi. Venne freddato all'albergo Canova di Milano dagli indiani di Epaminonda, perché si stava legando troppo al loro acerrimo nemico Santa Paola. L'omicidio creò tensioni tra i boss che ambivano a diventare il nuovo capomafia. A quel punto il consorzio criminale si sgretolò e nacquero 3 gruppi criminali operanti ancora oggi. I Carcagnosi, capeggiati da Santo Mazzei, i Cursodi catanesi con la leadership di Giuseppe Carozzo e i milanesi con il boss Antonio Miano e il fratello Luigi Miano. Nel 1984 Epaminonda venne catturato grazie alle indicazioni del suo ex gregario Salvatore Parisi, sicario dei Cursodi torinesi divenuto collaboratore di giustizia. E anche a lui iniziò a collaborare con il giudice Francesco Di Maggio. Le rivelazioni di Epaminonda produssero un maxi blitz il 19 febbraio 1985, con più di 179 mandati di cattura, con cui conseguì un maxi processo, il primo celebrato a Milano, che si concluse con pesanti condanne.
2: Nello stesso anno le dichiarazioni di Parisi portarono a 400 mandati di cattura eseguiti tra Sicilia, Piemonte e Lombardia, che indussero molti degli arrestati, tra cui fra i fratelli Roberto e Francesco Miano, capi dell'ala torinese dei Cursodi, soprannominata Clan dei Catanesi, a collaborare con la giustizia. Sulla base delle rivelazioni di questi pentiti, la magistratura torinese istruì un maxi processo con 198 imputati, durato 19 mesi, nel quale molti furono condannati all'ergastolo. La collaborazione con la giustizia di Francesco Miano consentì anche di individuare il responsabile dell'omicidio del procuratore Bruno Caccia, assassinato dall''ndrangheta il 26 giugno 1983. Nel 1991 scoppiò una violenta faida che vide contrapposti da un lato i Cursodi catanesi, guidati da Giuseppe Carozzo e da Santo Mazzei, e appoggiati dal clan dei Laudani, e dall'altro i milanesi, facenti capo a Jimmy Miano, e supportati dal Clan Cappello. La guerra causò oltre 500 omicidi in circa 5 anni. Nel 1992 Mazzei divenne a tutti gli effetti membro di Cosa Nostra, su interessamento di Totò Riina e Leo Luca Bagarella, che gli diedero supporto logistico per assassinare Alfio Trovato, braccio destro di Jimmy Miano a Milano. A ottobre dello stesso anno, su ordine di Riina e Bagarella, Mazzei sistemò nel giardino di Boboli a Firenze un pezzo di artiglieria che non esplose ma che rappresentò per la corte di Assisi di Firenze preludio in tono minore della campagna stragistica del 93. Il 17 ottobre 1993 l'inchiesta del GIGO della Guardia di Finanza, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, portò all'arresto di Jimmy Miano ed altri appartenenti alla banda dei Cursotti Milanesi, che avevano la loro base operativa presso l'autoparco di via Oreste Salomone a Milano, dove gestivano imponenti traffici di armi e droga insieme ad esponenti della Stidda di Gela, attraverso anche le corruzioni di appartenenti alle forze dell'ordine. L'inchiesta del GICO causò scalpore perché uno dei pentiti che contribuirono all'indagine, Salvatore Maimone, accusò tre poliziotti e alcuni magistrati

0: testa redata, 20 dei quali in carcere, 3 agli arresti domiciliari e uno sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso in quanto appartenenti ai clan Corsoti Milanesi e Cappello Buonaccorsi, estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione illecita di armi da sparo, ricettazione, danneggiamento, tutti i reati aggravati dalla finalità di agevolare l'associazione mafiosa di appartenenza. Il provvedimento, emesso sulla base di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia ed eseguite congiuntamente dalla Squadra Mobile e dallo SCO, il Servizio Centrale Operativo della Polizia, arriva a completamento degli esiti di una complessa ed articolata attività investigativa, adottata tra novembre 2018 e settembre 2019. Le fonti che abbiamo utilizzato sono la pagina Wikipedia Clan dei Corsoti e l'operazione Zeus, gli intrecci svelati tra i clan e la droga, di Blog Sicilia del 29 novembre 2022.
1: Ci teniamo a ringraziare Radio Zainet che ci ha dato la possibilità di essere qui e parlare di un argomento molto importante che non si deve assolutamente sottovalutare. La mafia va combattuta agendo senza paura, denunciando ogni atto che ci si presenti davanti. Grazie per averci ascoltato, un saluto da Alex, Damiano e Gabriel.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
3: Le 20 in jeans, solo R&B.

0: Hey yo, Radio Jeans e microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Radio G,
1: il mondo intorno ai 20.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: L'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico Scientifico King di Genova.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Centro Giovani di Ventimiglia.
2: Ciao amici di Radio Jeans, siamo qui con Andrea Piccardo della Genova Comics Academy. Vorremmo chiederle che cosa offre questa scuola.
3: La Genova Comics Academy si presenta sul territorio ligure come offerta formativa per diventare fumettisti, illustratori e sceneggiatori. E poi abbiamo dei corsi propedeutici per l'infanzia per insegnare ai bambini sia a leggere che a disegnare fumetti.
2: Nell'ambito lavorativo, che opportunità dà a un giovane fumettista?
3: Diciamo che la preparazione che viene fornita nell'ambito lavorativo è proprio professionale, nel senso che usciti dal triennio di formazione si è pronti per affrontare qualsiasi tipo di racconto a fumetti o tutto quello che ne consegue, quindi storyboard per il cinema, videogiochi e via a seguire.
4: Bisogna essere bravi a disegnare o c'è l'opportunità di imparare?
3: Allora, come per qualsiasi materia, disegnare deve essere una passione, quindi certamente se uno è già comunque predisposto a il desiderio, il forte desiderio di imparare a disegnare, ma non è tanto capace, questa è la scuola che fa per lui, nel senso che ad imparare c'è sempre tempo. Noi siamo lì apposta per insegnare a disegnare, a tenere una scheda in mano. Ci sono persone che sono un po' più predisposte, altre che lo sono meno, ma non è detto che le persone che lo sono meno non abbiano il desiderio di divertirsi innanzitutto a disegnare e quindi abbiano poi la possibilità di imparare rapidamente anche ad arrivare a livelli anche alti di conoscenza e di capacità.
4: Ci sono corsi per ragazzi e per adulti?
3: Allora sì, come dicevo c'è un corso Pulcini che è un corso che va dagli 8 anni ai 13, che appunto è un corso proprio per i bimbi, però che già iniziano all'età che hanno a disegnare proprio delle storie a fumetti, con le vignette, i balloon, ripassano, se le inventano loro le storie. Poi c'è un corso propedeutico che è un corso aperto a chiunque, che serve appunto a fare questo lavoro di apprendimento legato alla necessità proprio di capire come funziona una matita su un foglio, ecco, non so come spiegarlo meglio. Poi ci sono due corsi invece professionalizzanti di illustrazione e sceneggiature e il quadriennio di fumetto che invece insegna dai 18 anni in su a fare fumetti a tutti i livelli.
4: Beh, noi essendo una radio dovremmo comunque mandare dei pezzi musicali. Ha qualcosa da suggerirci che comunque può ispirare ai fumetti?
3: Allora, che può ispirare ai fumetti, recentemente è stato fatto ce ne sono tanti di brani che possono ispirare ai fumetti. Recentemente è stato fatto un disco che si chiama Per Due Deca, sono vari gruppi indipendenti italiani che reinterpretano brani di Max Pezzali degli 883, e lì c'è un pezzo dei numero 6 che reinterpretano Hanno ucciso l'uomo ragno, cosa meglio di questo può esserci. Ce ne sono tutti brani legati ai fumetti, io però mi sento di consigliare in questo momento Il Patto di Varsavia di Tarik Kwan.
2: Ok, ascoltiamo ora Il Patto di Varsavia di Tarik Kwan qui su Radio Jeans.
0: State ascoltando Voci dal Network,

0: Questo era il posto di Varsavia di Tariq Kwan su Radio Jeans. Ritornando al discorso sui corsi per bambini e per adulti, quali sono le vere e proprie differenze?
1: Dunque, i corsi per adulti nel corso di sceneggiatura si insegna soltanto a sceneggiare, non c'è bisogno di saper disegnare, c'è necessità di saper un po', come dire, scrivere, questo sì. Bisogna leggere perché bisogna conoscere la letteratura e anche un po' di cinema, bisogna conoscerlo. Beh, perché poi il corso di sceneggiatura è un corso di sceneggiatura a tutto tondo, si insegna la sceneggiatura da tutti i punti di vista, sia cinematografica che televisiva che appunto quella legata al fumetto, perché questo siamo e questo che veniamo. Poi ci sono i corsi invece di illustrazione che sono un avvicendarsi di insegnanti che insegnano varie tecniche di illustrazione, quindi l'acquarello, alla grafica vettoriale, alla tempera acrilica, all'anatomia. Si cerca di analizzare il tema dell'illustrazione sotto tutti i punti di vista. Poi invece il corso, come dicevo, Pulcini è dedicato ai bimbi più piccoli che si esprimono e imparano anche un po' a leggere, a conoscere i fumetti del passato divertendosi, mentre invece il corso di fumetto è un corso proprio mirato intanto a far raccontare, perché la caratteristica nostra è quella di raccontare attraverso le immagini. Se non c'è niente da raccontare, c'è poco da saper disegnare. Le storie che si disegnano saranno sempre noiose e vuote. Invece si tende a far raccontare il più possibile i ragazzi che imparano da noi.
2: Il computer ha cambiato il mondo dei cartoni animati e anche dei fumetti?
1: Sì, moltissimo. Attraverso il computer si riesce ad oggi a tagliare tanti passaggi che un tempo si avevano obbligatoriamente, ma comunque diciamo la parte al tavolo, di disegno al tavolo, rimane sempre comunque. Quindi se uno comunque usa il computer deve obbligatoriamente saper disegnare, deve sapere che il computer non gli semplifica il lavoro in realtà, gli fa soltanto passare dei pezzettini del lavoro in maniera più semplice, ma non lo semplifica. Il lavoro è sempre al tavolo, sia per disegnare, colorare, bozzettare, scrivere. Il computer non agevola da quel punto di vista. Ci deve essere sempre la mano dell'uomo che compie l'operazione. Certo, il computer taglia dei passaggi, quindi velocizza un pochettino il lavoro, un pochettino, ma non lo semplifica.
3: Qual è il messaggio che vuole lanciare agli aspiranti fumettisti?
1: Allora, intanto agli aspiranti fumettisti, a tutti gli aspiranti fumettisti, dico mettete tanta passione in quello che fate ed dedizione, perché fare fumetti è un lavoro, ma se non ci si diverte, se ci si annoia, è un lavoro brutto. Quindi bisogna sempre avere la possibilità di scegliere quello che si fa, sempre, possibilmente, e un po' anche a volte accontentarsi di quello che si fa. Perché le soddisfazioni arrivano e arrivano quando c'è la passione. Bisogna mettercela tutta, bisogna aspettare e lavorare tanti. È un lavoro e devono capire gli aspiranti fumettisti che mettersi al tavolo da disegno e lavorare comporta fatica e qualche sacrificio, però quando si raccolgono i frutti di questi sacrifici è bellissimo.
2: Bene, ringraziamo Andrea Piccardo della Genoa Comics Academy per essere stato con noi su Radio Jeans, grazie,
1: grazie
2: e un saluto dalla redazione di Ventimiglia.
1: Grazie a voi tutti, grazie.
2: Ciao.
4: Ciao.
1: Arrivederci. Ciao, ciao.
5: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Discoins, rock the discoins.

Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata, a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane. E ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap. E poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stump Stump in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

0: Tivai zalas potabile clientela cala colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

0: pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and
1: roll! Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Made in Italy,
1: dalle 9 alle 12,
0: solo canzoni d'autore italiane.
2: Radio G, il mondo intorno ai 20.
3: Hello, baby!
4: Yeah, this is the Big Bopper speaking.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.